un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto

Oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sulla crisi migratoria di Ceuta. Mentre resta alta la tensione tra Roma e Madrid, Teheran smentisce Trump e nega l'esistenza di negoziati con gli Stati Uniti, mentre un mercantile viene colpito nello stretto di Hormuz in Messico, sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina. Il governo valuta la proroga dello sconto sui carburanti e apre i tavoli sull'ex Silva. La Camera torna al nodo delle chat di Del Mastro. Caldo afoso fino a venerdì con 25 città da bollino rosso. Infine Milano saluta oggi Franco Baresi mentre si aggrava la crisi politica di Gianni Infantino alla guida della FIFA. E questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani: dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
2: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione. Sul fronte russo-ucraino, intanto, Mosca denuncia una strage di civili dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero.
1: Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico. Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della Pubblica Sicurezza Omar García Harfuch sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit, i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
2: Veniamo in Italia. Oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto sui carburanti in scadenza dopodomani. Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese tavoli tecnici dedicati all'ex IVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. La Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
1: E torna oggi alla Camera il nodo dell'accesso alle chat dell'ex sottosegretario della giustizia Andrea

0: Piemonte sono da bollino rosso. Messina e Reggio Calabria passano invece dal livello giallo a quello arancione. Le temperature resteranno molto elevate, con afa intensa soprattutto nelle aree urbane e nelle regioni del centro-sud. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Resta alta l'attenzione per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature estreme.
1: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. Alla cerimonia parteciperanno tifosi, ex compagni, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Nel calcio internazionale si aggrava intanto la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:04.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 5 agosto si festeggia Santo Svaldo. Il proverbio del giorno è: chi pota di maggio e zappa d'agosto non raccoglie né pane né mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, in sintonia con Mercurio la Luna vi rende aperti e pronti ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno del vostro appoggio e della vostra esperienza. Aiutando gli altri aiuterete voi stessi, raggiungendo una visione più lucida della situazione.
2: Toro, calma di vento sul giorno, a patto che abbiate l'accortezza di starvene per conto vostro. Le relazioni sociali potrebbero risultare difficili. La tensione c'è, ma non si vede. A guardarvi dall'esterno sembrate rilassati, invece è solo un bluff.
1: Gemelli, ottima giornata, tutto fila veloce in prospettiva delle vacanze e già piene di progetti. Per divertirvi e staccare la spina siete pronti a qualche follia. Neanche le spese vi preoccupano perché potete contare su entrate costanti e consistenti.
2: Cancro, la Luna e Urano di certo non vi aiutano con la loro minacciosa quadratura, ma il cielo oggi ha in serbo un premio di consolazione anche per voi. Guadagni extra, begli acquisti ed una cenetta paradisiaca. Niente male per i buongustai dello zodiaco.
1: Leone, surriscaldati da Urano, dal trigono Luna-Mercurio, oggi siete in vena di follie. Viaggi in primo piano con il magico supporto della fortuna. Assecondate la voglia di cambiare aria. Lontano dal solito ambiente può capitarvi qualcosa di simpatico.
2: Vergine, giornata anonima con l'occhio puntato soprattutto sulle questioni finanziarie. Potreste aver ceduto ad un affare che si sta rivelando poco remunerativo. Tuttavia, procedete tranquilli per la vostra strada, solo un po' più circospetti del solito.
1: Bilancia, a mettervi i bastoni tra le ruote sono le vostre insicurezze, ma anche l'influenza di persone che tentano di pilotarvi senza averne diritto. Se qualcuno vi spaventa, rimuginandoci finite proprio per dare scopo alle vostre paure. Pensate positivo.
2: Scorpione, attenzione puntata sul lavoro, tutto può succedere a stretto giro riguardo alla vostra posizione, specie se si parla di un trasferimento. Trasformazioni in atto, anche radicali, ma positive. La vita affettiva è condizionata da quella professionale.
1: Sagittario, giornata super grazie a trigoni di fuoco firmati da nomi importanti Luna, Mercurio e Urano. La fortuna gioca a vostro favore, cogliete l'occasione. Umore alto e ottime energie, sì, anche allo shopping. Gratificatevi con qualche acquisto importante.
2: Capricorno, siete così metodici e ben organizzati che è raro prendervi in contropiede. Lo farà la Luna oggi, ma proverete a rimettere in riga persino lei. Nervosismo nell'aria causato da impreviste in famiglia che vi faranno perdere un bel po' di tempo.
1: Acquario, sbrigativa e sincera, la Luna in Ariete non risolverà tutti i vostri guai, ma vi aiuterà a canalizzare l'energia su obiettivi ben precisi. Recidete con coraggio i lacci che vi tengono ancorati alla routine e dedicatevi a progetti di più ampio respiro.
2: Pesci, ora che il lavoro ha ingranato bene e il denaro comincia ad entrare, non fatevi remore nel concedervi qualche extra, ve lo siete meritato. Nettuno nel segno vi spinge a sognare, ma vi incoraggia anche a rincorrere i vostri sogni e a realizzarli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco di

Oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sulla crisi migratoria di Ceuta. Mentre resta alta la tensione tra Roma e Madrid, Teheran smentisce Trump e nega l'esistenza di negoziati con gli Stati Uniti, mentre un mercantile viene colpito nello stretto di Hormuz in Messico, sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina. Il governo valuta la proroga dello sconto sui carburanti, apre i tavoli sull'ex Silva, la Camera torna al nodo delle chat di Del Mastro. Caldo afoso fino a venerdì con 25 città da bollino rosso. Infine Milano saluta oggi Franco Baresi mentre si aggrava la crisi politica di Gianni Infantino alla guida della FIFA. E questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani: dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
2: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione. Sul fronte russo-ucraino, intanto, Mosca denuncia una strage di civili dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero.
1: Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico. Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar Garcia Arfuk sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit, i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
2: Veniamo in Italia. Oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto sui carburanti in scadenza dopodomani. Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese tavoli tecnici dedicati all'ex IVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. Alla Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
1: E torna oggi alla Camera il nodo dell'accesso alle chat dell'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro. Dopo il nulla di fatto nella giunta per il regolamento, la questione passa alla giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono che le conversazioni vengano messe a disposizione degli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sul ristorante Bistecchieria d'Italia. Ieri i deputati del Movimento 5 Stelle hanno protestato contro il rinvio della decisione. Sul fronte delle alleanze politiche, Elly Schlein risponde a Giuseppe Conte: prima sarà necessario definire un programma comune, soltanto dopo si potrà discutere di eventuali primarie.
2: L'ondata di caldo africano continuerà ad interessare l'Italia almeno fino a venerdì. Anche oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Messina e Reggio Calabria passano invece dal livello giallo a quello arancione. Le temperature resteranno molto elevate, con afa intensa soprattutto nelle aree urbane e nelle regioni del centro-sud. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Resta alta la tensione per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature estreme.
1: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. Alla cerimonia parteciperanno tifosi, ex compagni, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Nel calcio internazionale si aggrava intanto la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 5 agosto si festeggia Santo Svaldo. Il proverbio del giorno è: chi pota di maggio e zappa d'agosto non raccoglie né pane né mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, in sintonia con Mercurio la Luna vi rende aperti e pronti ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno del vostro appoggio e della vostra esperienza. Aiutando gli altri aiuterete voi stessi, raggiungendo una visione più lucida della situazione.
2: Toro, calma di vento sul giorno, a patto che abbiate l'accortezza di starvene per conto vostro. Le relazioni sociali potrebbero risultare difficili. La tensione c'è, ma non si vede. A guardarvi dall'esterno sembrate rilassati, invece è solo un bluff.
1: Gemelli, ottima giornata. Tutto fila veloce in prospettiva delle vacanze, già piene di progetti. Per divertirvi e staccare la spina, siete pronti a qualche follia. Neanche le spese vi preoccupano, perché potete contare su entrate costanti e consistenti.
2: Cancro, la Luna e Urano di certo non vi aiutano con la loro minacciosa quadratura, ma il cielo oggi ha in serbo un premio di consolazione anche per voi. Guadagni extra, begli acquisti ed una cenetta paradisiaca. Niente male per i buongustai dello zodiaco.
1: Leone, surriscaldati da Urano, dal trigono Luna-Mercurio, oggi siete in vena di follie. Viaggi in primo piano con il magico supporto della fortuna. Assecondate la voglia di cambiare aria. Lontano dal solito ambiente può capitarvi qualcosa di simpatico.
2: Vergine, giornata anonima con l'occhio puntato soprattutto sulle questioni finanziarie. Potreste aver ceduto ad un affare che si sta rivelando poco remunerativo. Tuttavia, procedete tranquilli per la vostra strada, solo un po' più circospetti del solito.
1: Bilancia, a mettervi i bastoni tra le ruote sono le vostre insicurezze, ma anche l'influenza di persone che tentano di pilotarvi senza averne diritto. Se qualcuno vi spaventa, rimuginandoci finite proprio per dare scopo alle vostre paure. Pensate positivo.
2: Scorpione, attenzione puntata sul lavoro. Tutto può succedere a stretto giro riguardo alla vostra posizione, specie se si parla di un trasferimento. Trasformazioni in atto, anche radicali, ma positive. La vita affettiva è condizionata da quella professionale.
1: Sagittario, giornata super grazie a trigoni di fuoco firmati da nomi importanti Luna, Mercurio e Urano. La fortuna gioca a vostro favore, cogliete l'occasione. Umore alto e ottime energie, sì, anche allo shopping. Gratificatevi con qualche acquisto importante.
2: Capricorno, siete così metodici e ben organizzati che è raro prendervi in contropiede. Lo farà la Luna oggi, ma proverete a rimettere in riga persino lei. Nervosismo nell'aria causato da imprevisti in famiglia che vi faranno perdere un bel po' di tempo.
1: Acquario, sbrigativa e sincera, la Luna in Ariete non risolverà tutti i vostri guai, ma vi aiuterà a canalizzare l'energia su obiettivi ben precisi. Recidete con coraggio i lacci che vi tengono ancorate alla routine e dedicatevi a progetti di più ampio respiro.
2: Pesci, ora che il lavoro ha ingranato bene e il denaro comincia ad entrare, non fatevi remore nel concedervi qualche extra. Ve lo siete meritato. Nettuno nel segno vi spinge a sognare, ma vi incoraggia anche a rincorrere i vostri sogni e a realizzarli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi sul gasolio e stanzia 100 milioni per i campi flegrei. L'Unione Europea fa quadrato con la Spagna sulla crisi di Ceuta, mentre l'Italia rafforza i controlli alle frontiere. A Sofia un gruppo di naziskin tenta l'assalto a un albergo che ospitava giovani ebrei italiani. Spiragli per un accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, con petrolio in calo e borsa in rialzo. A Modica chiuso un centro per disabili dopo un'inchiesta sui maltrattamenti. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione del Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza ai Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Elly Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
2: L'Unione Europea fa quadrato con Madrid sulla crisi migratoria di Ceuta. Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
1: Un gruppo di naziskin ha tentato di assaltare un albergo di Sofia nel quale alloggiavano giovani ebrei italiani. In alcuni video si vedono i militanti compiere il saluto nazista e si sentono gridare slogan come Sieg Heil. La comunità ebraica di Roma denuncia un grave episodio di antisemitismo e afferma che i ragazzi non possono più viaggiare senza rischiare di essere esposti a violenze e intimidazioni. Le autorità bulgare stanno ricostruendo l'accaduto e identificando i partecipanti al tentato blitz.
2: Si apre uno spiraglio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent afferma che un'intesa sulla libertà di navigazione potrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore. Le indiscrezioni hanno avuto effetti immediati sui mercati. Il prezzo del petrolio è sceso sotto gli 80 dollari al barile. Le borse europee hanno reagito positivamente. Milano ha chiuso ai massimi storici, oltre quota 53.000 punti, sostenuta anche dal rialzo di Wall Street. Resta però da verificare la posizione ufficiale dell'Iran e il contenuto concreto di un eventuale accordo.
1: Torniamo in Italia. 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi e 13 indagati nell'inchiesta su un centro per disabili di Modica in provincia di Ragusa. La struttura è stata chiusa. Secondo la procura, alcuni ospiti sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti. Agli arresti sono finiti il garante del centro e un operatore. Per altri 5 indagati è stato disposto il divieto di esercitare la professione e di assistere persone fragili. Le contestazioni riguardano anche la somministrazione di farmaci da parte di personale non qualificato. Gli altri operatori rispondono delle presunte violenze per non essere intervenuti o per non aver denunciato quanto accadeva.
2: Il caldo eccezionale raggiunge un nuovo record in Italia. Oggi sono 25 le città da bollino rosso, domani tutte le 27 località monitorate dal Ministero della Salute raggiungeranno il livello massimo.

0: singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri. Nel tennis invece Carlos Alcaraz salterà il torneo di Cincinnati a causa di un nuovo problema fisico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:04.
2: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
3: E ci siamo amici, eccoci qua nuovamente insieme in questo mercoledì, si torna a parlare di tecnologia alla radio. Siete con Maurizio Rossi, parte una nuova puntata di Radio Web. Mettetevi comodi perché anche oggi, oltre alla bella musica ad accompagnarci, avremo notizie molto molto importanti. Dai che questa settimana dobbiamo dire che sia iniziata nel migliore dei modi. Abbiamo già parlato di tantissime novità, ci sono tante sorprese e ce ne occuperemo anche oggi.

Subito sotto la nostra lente, amici, quest'oggi l'intelligenza artificiale. Ve ne voglio parlare perché Meta, insomma, ha annunciato un importante aggiornamento della sua intelligenza artificiale, Meta AI. E quindi grazie all'uso del modello Sparks 1.1, che è diventato un vero e proprio assistente agentico, può quindi eseguire dei compiti più complessi in autonomia, oltre a rispondere alle domande o generare delle immagini. Queste nuove funzionalità che saranno disponibili gradualmente in alcuni paesi, quasi certamente non in Europa per il momento. Il modello Muse Spark 1.1 può eseguire diverse azioni sfruttando le sue capacità di comprensione e di ragionamento. E queste capacità, ecco, sono disponibili in Meta AI. Il chatbot è quindi diventato, come si dice, un vero e proprio assistente agentico che può svolgere dei compiti, diciamo, per conto dell'utente. Questo rappresenta il prossimo passo dell'azienda di Menlo Park verso quella che può definire una super intelligenza personale. Amici, viene proprio da pensare, ma noi che cosa faremo?

Ancora tanta bella musica, amici, che stiamo avendo fra una news tecnologica e l'altra in questa playlist. Beh, io volevo parlarvi ancora di intelligenza artificiale, esattamente di Anthropic, che ci ha annunciato il nuovo modello che si chiama Opus 5, o se volete anche Opus 5. Le offre delle prestazioni simili a Fable 5, ma costa la metà. È stato lanciato solo 2 mesi dopo Opus 4.8, rispetto al quale, ecco, ci sono dei miglioramenti, incluso anche il rifiuto di eseguire dei comandi pericolosi. È il nuovo modello predefinito per Cloud Max. Cloud Opus 5 è quel modello ideale per i clienti enterprise. Eccelle infatti nella gestione dei flussi di lavoro e nelle attività che riguardano biologia e chimica, nella risoluzione dei problemi, nel ragionamento multidisciplinare, nella ricerca agentica, dove supera anche Fable 5. Offre delle prestazioni simili nella programmazione agentica e i risultati di quasi tutti i benchmark sono davvero superiori a quelli di GPT 5.6 Sol della OpenAI. Opus 5 è il modello migliore di Anthropic al momento per capacità di rifiutare dei comandi pericolosi, come vi dicevo. In pratica è quello che può essere meno ingannato. Diciamo che un portavoce dell'azienda ha dichiarato che il rilascio è avvenuto dopo un controllo da parte del governo. Opus 5 non è stato addestrato su attività cyber, ma si avvicina molto a Mythos 5 nella capacità di individuare vulnerabilità dei software. Tuttavia, ecco, non può sfruttarli in quanto non può scrivere il codice. I cosiddetti classificatori cyber meno restrittivi rispetto a Fable 5. I ricercatori possono quindi usare anche il modello per trovare delle vulnerabilità nel codice sorgente, ma non nei software finali. Ecco, in caso di comandi vietati sarà utilizzato Opus 4.8 in Cloud AI, Cloud Code e Cloud Cowork. Opus 5 quindi viene usato quando Fable 5 blocca dei comandi magari di biologia.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 5 agosto si festeggia Santo Svaldo. Il proverbio del giorno è: chi pota di maggio e zappa d'agosto non raccoglie né pane né mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, in sintonia con Mercurio la Luna vi rende aperti e pronti ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno del vostro appoggio e della vostra esperienza. Aiutando gli altri aiuterete voi stessi, raggiungendo una visione più lucida della situazione.
2: Toro, calma di vento sul giorno, a patto che abbiate l'accortezza di starvene per conto vostro. Le relazioni sociali potrebbero risultare difficili. La tensione c'è, ma non si vede. A guardarvi dall'esterno sembrate rilassati, invece è solo un bluff.
1: Gemelli, ottima giornata, tutto fila veloce in prospettiva delle vacanze, già piene di progetti. Per divertirvi e staccare la spina siete pronti a qualche follia. Neanche le spese vi preoccupano, perché potete contare su entrate costanti e consistenti.
2: Cancro, la Luna e Urano di certo non vi aiutano con la loro minacciosa quadratura, ma il cielo oggi ha in serbo un premio di consolazione anche per voi. Guadagni extra, begli acquisti ed una cenetta paradisiaca. Niente male per i buongustai dello zodiaco.
1: Leone, surriscaldati da Urano, dal trigono Luna-Mercurio, oggi siete in vena di follie. Viaggi in primo piano con il magico supporto della fortuna. Assecondate la voglia di cambiare aria. Lontano dal solito ambiente può capitarvi qualcosa di simpatico.
2: Vergine, giornata anonima con l'occhio puntato soprattutto sulle questioni finanziarie. Potreste aver ceduto ad un affare che si sta rivelando poco remunerativo. Tuttavia, procedete tranquilli per la vostra strada, solo un po' più circospetti del solito.
1: Bilancia, a mettervi i bastoni tra le ruote sono le vostre insicurezze, ma anche l'influenza di persone che tentano di pilotarvi senza averne diritto. Se qualcuno vi spaventa, rimuginandoci finite proprio per dare scopo alle vostre paure. Pensate positivo.
2: Scorpione, attenzione puntata sul lavoro, tutto può succedere a stretto giro riguardo alla vostra posizione, specie se si parla di un trasferimento. Trasformazioni in atto, anche radicali, ma positive. La vita affettiva è condizionata da quella professionale.
1: Sagittario, giornata super grazie ai trigoni di fuoco firmati da nomi importanti Luna, Mercurio e Urano. La fortuna gioca a vostro favore, cogliete l'occasione. Umore alto e ottime energie, sì, anche allo shopping. Gratificatevi con qualche acquisto importante.
2: Capricorno, siete così metodici e ben organizzati che è raro prendervi in contropiede. Lo farà la Luna oggi, ma proverete a rimettere in riga persino lei. Nervosismo nell'aria causato da impreviste in famiglia che vi faranno perdere un bel po' di tempo.
1: Acquario, sbrigativa e sincera, la Luna in Ariete non risolverà tutti i vostri guai, ma vi aiuterà a canalizzare l'energia su obiettivi ben precisi. Recidete con coraggio i lacci che vi tengono ancorate alla routine e dedicatevi a progetti di più ampio respiro.
2: Pesci, ora che il lavoro ha ingranato bene e il denaro comincia ad entrare, non fatevi remore nel concedervi qualche extra. Ve lo siete meritato. Nettuno nel segno vi spinge a sognare, ma vi incoraggia anche a rincorrere i vostri sogni e a realizzarli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
1: Ci sono ancora delle novità, amici, adesso ve ne parliamo, perché i ricercatori di Guardio avrebbero descritto una vulnerabilità presente nell'estensione Acrobat per Chrome, che è denominata Hermetic Reader, che permette di accedere alle conversazioni di WhatsApp web senza autenticazione. Questo avviene se le ignare vittime visitano una pagina web controllata da cybercriminali. Adobe avrebbe rilasciato comunque la nuova versione che corregge questo problema di sicurezza, non da poco. Il nome della vulnerabilità scelto dai ricercatori di Guardio deriva da Hermes. È un componente dell'estensione Acrobat per Chrome che gestisce di fatto l'interazione con WhatsApp web. Quando riceve una richiesta, apre il file PDF condiviso tramite il servizio di messaggistica, quindi è sufficiente nascondere comandi che attivano Hermes in una pagina web per poter sviluppare, diciamo, questa vulnerabilità, per poterla sfruttare poi fino in fondo, perché i cybercriminali devono solo convincere gli utenti che usano l'estensione a visitare la pagina. Beh, ci sono diversi modi, tra cui dei post sui social media, email pubblicitari o risultati di ricerca. Non servono quindi malware, phishing, cookie di sessione o account Adobe. La pagina, diciamo, che inietta i comandi dell'estensione e apre WhatsApp web, e quindi i cybercriminali possono accedere all'account dell'ignara vittima, e quindi a tutti i dati, i contenuti delle conversazioni, l'elenco delle chat, i nomi dei contatti, i messaggi, il nome del profilo. La vulnerabilità è presente nelle versioni 26.5 e 2.1 e precedenti di Acrobat per Chrome, che è stata installata in oltre 329 milioni di browser. E dopo aver ricevuto questa segnalazione da Guardia, Adobe avrebbe subito assegnato anche un CVE 2026, rilasciato anche una versione nuova che include questa patch al momento sul Chrome Web Store disponibile, diciamo, con la versione 26.7.2.1. E insomma, diciamo che questa vulnerabilità, Guardio ci spiega che il problema è stato individuato in appena 4 ore dopo la pubblicazione della nuova versione, utilizzando un tool agentico. Beh, questo, diciamo, che è sicuramente un ottimo uso dell'intelligenza artificiale, diciamo, che ha permesso di arginare quello che sarebbe stato veramente un grande problema.

E andiamo ancora avanti nella nostra puntata. Oh, amici, perché voglio parlarvi un po' di Meta, soprattutto per quanto riguarda gli occhiali smart. Insomma, sembra che qualcuno all'interno, diciamo, si sia accorto del fatto che alcuni possessori degli occhiali smart li stanno usando in modo non proprio rispettoso della privacy, o più banalmente senza buon senso. Meglio tardi che mai, perché il numero uno di Instagram, Adam Mosseri, ha preso la posizione annunciando che sul social non sono benvenuti i video girati senza che le persone inquadrate si accorgono di essere riprese. Insomma, l'esempio concreto è quello dei cosiddetti contenuti di tipo pick up line, in cui l'autore si avvicina a qualcuno, solitamente di sesso femminile, e tenta magari un approccio con una frase da rimorchio. Ecco, c'è un esempio, diciamo, di un youtuber che sta circolando una clip che non è proprio adatta a chi ha superato i 16 anni, anche perché o è sensibile all'imbarazzo empatico. Mosseri detta la linea, non potrebbe essere altrimenti, considerando anche le tante critiche che hanno preso di mira questi occhiali smart nell'ultimo periodo, ritenuti proprio un pericolo per la privacy, con aggiornamenti non sufficienti a scongiurare dei rischi. Non a caso Meta ha deciso di correre il pari per quanto riguarda la gestione del LED di fianco alla fotocamera, per impedirne la manomissione da parte di chi vuole registrare senza essere notato. Quindi dice chiaramente: se pubblicate dei contenuti che sfruttano o molestano le persone, come molti di questi video di approccio che abbiamo visto e di cui abbiamo sentito parlare, allora rimuoveremo proprio quei contenuti. Non vogliamo che le persone riprendano di nascosto altre persone, le molestino e poi pubblicano i video sulla piattaforma. Quindi ecco, dice, stiamo cercando di contrastare questo fenomeno in ogni modo possibile. Nella dichiarazione di intenti c'è proprio un passaggio che dice: se vogliono farlo, lo facciano pure, basta che non vengano poi a condividere i filmati su Instagram. Sono comunque da elogiare, diciamo, per onestà e trasparenza.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: È letteralmente volato il tempo quest'oggi, amici, in questo mercoledì con Radio Web. Chiudiamo così questa puntata e su questo brano che arrivano i nostri saluti. Grazie per averci seguito. Noi torneremo domani come sempre a parlare di tecnologia alla radio. Sintonizzati o collegati se ci seguite attraverso il vostro dispositivo. Restate ancora con noi.
5: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 5 agosto si festeggia Sant'Osvaldo. Il proverbio del giorno è: chi pota di maggio e zappa d'agosto non raccoglie né pane né mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, in sintonia con Mercurio la Luna vi rende aperti e pronti ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno del vostro appoggio e della vostra esperienza. Aiutando gli altri aiuterete voi stessi, raggiungendo una visione più lucida della situazione.
2: Toro, calma di vento sul giorno, a patto che abbiate l'accortezza di starvene per conto vostro. Le relazioni sociali potrebbero risultare difficili. La tensione c'è, ma non si vede. A guardarvi dall'esterno sembrate rilassati, invece è solo un bluff.
1: Gemelli, ottima giornata, tutto fila veloce in prospettiva delle vacanze, già piene di progetti. Per divertirvi e staccare la spina siete pronti a qualche follia. Neanche le spese vi preoccupano perché potete contare su entrate costanti e consistenti.
2: Cancro, la Luna e Urano di certo non vi aiutano con la loro minacciosa quadratura, ma il cielo oggi ha in serbo un premio di consolazione anche per voi. Guadagni extra, begli acquisti ed una cenetta paradisiaca. Niente male per i buongustai dello zodiaco.
1: Leone, surriscaldati da Urano, dal trigono Luna-Mercurio, oggi siete in vena di follie. Viaggi in primo piano con il magico supporto della fortuna. Assecondate la voglia di cambiare aria. Lontano dal solito ambiente può capitarvi qualcosa di simpatico.
2: Vergine, giornata anonima con l'occhio puntato soprattutto sulle questioni finanziarie. Potreste aver ceduto ad un affare che si sta rivelando poco remunerativo. Tuttavia, procedete tranquilli per la vostra strada, solo un po' più circospetti del solito.
1: Bilancia, a mettervi i bastoni tra le ruote sono le vostre insicurezze, ma anche l'influenza di persone che tentano di pilotarvi senza averne diritto. Se qualcuno vi spaventa, rimuginandoci finite proprio per dare scopo alle vostre paure. Pensate positivo.
2: Scorpione, attenzione puntata sul lavoro, tutto può succedere a stretto giro riguardo alla vostra posizione, specie se si parla di un trasferimento. Trasformazioni in atto, anche radicali, ma positive. La vita affettiva è condizionata da quella professionale.
1: Sagittario, giornata super grazie ai trigoni di fuoco firmati da nomi importanti Luna, Mercurio e Urano. La fortuna gioca a vostro favore, cogliete l'occasione, umore alto e ottime energie, sì, anche allo shopping, gratificatevi con qualche acquisto importante.
2: Capricorno, siete così metodici e ben organizzati che è raro prendervi in contropiede, lo farà la Luna oggi, ma proverete a rimettere in riga persino lei. Nervosismo nell'aria causato da imprevisti in famiglia che vi faranno perdere un bel po' di tempo.
1: Acquario, sbrigativa e sincera, la Luna in Ariete non risolverà tutti i vostri guai, ma vi aiuterà a canalizzare l'energia su obiettivi ben precisi. Recidete con coraggio i lacci che vi tengono ancorati alla routine e dedicatevi a progetti di più ampio respiro.
2: Pesci, ora che il lavoro ha ingranato bene e il denaro comincia ad entrare, non fatevi remore nel concedervi qualche extra. Ve lo siete meritato. Nettuno nel segno vi spinge a sognare, ma vi incoraggia anche a rincorrere i vostri sogni e a realizzarli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi sul gasolio e stanzia 100 milioni per i campi flegrei. L'Unione Europea fa quadrato con la Spagna sulla crisi di Ceuta, mentre l'Italia rafforza i controlli alle frontiere. A Sofia un gruppo di nazisti tenta l'assalto a un albergo che ospitava giovani ebrei italiani. Spiragli per un accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz con petrolio in calo e borsa in rialzo. A Modica chiuso un centro per disabili dopo un'inchiesta sui maltrattamenti. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza ai Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Elly Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
2: L'Unione Europea fa quadrato con Madrid sulla crisi migratoria di Ceuta. Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
1: Un gruppo di naziskin ha tentato di assaltare un albergo di Sofia nel quale alloggiavano giovani ebrei italiani. In alcuni video si vedono i militanti compiere il saluto nazista e si sentono gridare slogan come Hail. La comunità ebraica di Roma denuncia un grave episodio di antisemitismo e afferma che i ragazzi non possono più viaggiare senza rischiare di essere esposti a violenze e intimidazioni. Le autorità bulgare stanno ricostruendo l'accaduto e identificando i partecipanti al tentato blitz.
2: Si apre uno spiraglio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent afferma che un'intesa sulla libertà di navigazione potrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore. Le indiscrezioni hanno avuto effetti immediati sui mercati. Il prezzo del petrolio è sceso sotto gli 80 dollari al barile. Le borse europee hanno reagito positivamente. Milano ha chiuso ai massimi storici, oltre quota 53.000 punti, sostenuta anche dal rialzo di Wall Street. Resta però da verificare la posizione ufficiale dell'Iran nel contenuto concreto di un eventuale accordo.
1: Torniamo in Italia. 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi e 13 indagati nell'inchiesta su un centro per disabili di Modica in provincia di Ragusa. La struttura è stata chiusa. Secondo la procura, alcuni ospiti sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti. Agli arresti sono finiti il garante del centro e un operatore. Per altri 5 indagati è stato disposto il divieto di esercitare la professione e di assistere persone fragili. Le contestazioni riguardano anche la somministrazione di farmaci da parte di personale non qualificato.

0: equilibrio.
1: Chiudiamo con lo sport. Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri. Nel tennis invece Carlos Alcaraz salterà il torneo di Cincinnati a causa di un nuovo problema fisico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:05.
4: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
7: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
6: FM World, powered by 22HBG.
8: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Galateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno, nelle prime ore della giornata potranno formarsi foschie anche dense lungo le coste adriatiche nelle aree limitrofe, dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia Romagna con rovesci locali temporali che si esauriranno entro sera lasciando spazio ad un generale miglioramento. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato con locali riduzioni della visibilità lungo i litorali tirrenici e nelle pianure vicine. Nelle ore più calde si svilupperanno nubi lungo la dorsale appenninica con rovesci e temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo destinati ad attenuarsi dal tardo pomeriggio. In Sardegna transiteranno nubi medio-alte localmente più compatte sul versante orientale dove nel primo pomeriggio non si escludono rovesci o temporali. Nella notte potranno tornare foschie o banchi di nebbia tra la bassa Toscana e l'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno al mattino con nuvolosità in aumento nel corso della giornata sui rilievi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e brevi temporali sulle aree montuose con fenomeni localmente intensi tra la bassa Campania e la Basilicata. Isolati rovesci potranno interessare anche la Puglia occidentale. Il miglioramento arriverà dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le coste adriatiche, in Emilia Romagna, sulla Basilicata Ionica, in Calabria, sulla Sicilia orientale e nel sud della Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime aumenteranno su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e Sicilia orientale con rialzi più contenuti sulle coste adriatiche settentrionali, in diminuzione invece sulle aree appenniniche tra Marche, Abruzzo e Lazio, tra Basilicata e Calabria, sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale, calo più lieve anche su Campania, Toscana e Levante Ligure. I venti saranno deboli e variabili su tutto il paese con rinforzi di brezza lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Tra pomeriggio e sera è previsto un rinforzo del maestrale sulla Sardegna occidentale e meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i mari intorno alla Sardegna, il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio anche sul Tirreno centrale e sullo Ionio meridionale. L'Adriatico e il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno quasi calmi, mentre gli altri bacini saranno poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 5 agosto si festeggia Santo Svaldo. Il proverbio del giorno è: chi pota di maggio e zappa d'agosto non raccoglie né pane né mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, in sintonia con Mercurio la Luna vi rende aperti e pronti ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno del vostro appoggio e della vostra esperienza. Aiutando gli altri aiuterete voi stessi, raggiungendo una visione più lucida della situazione.
2: Toro, calma di vento sul giorno, a patto che abbiate l'accortezza di starvene per conto vostro. Le relazioni sociali potrebbero risultare difficili. La tensione c'è, ma non si vede. A guardarvi dall'esterno sembrate rilassati, invece è solo un bluff.
1: Gemelli, ottima giornata. Tutto fila veloce in prospettiva delle vacanze, già piene di progetti. Per divertirvi e staccare la spina, siete pronti a qualche follia. Neanche le spese vi preoccupano, perché potete contare su entrate costanti e consistenti.
2: Cancro, la Luna e Urano di certo non vi aiutano con la loro minacciosa quadratura, ma il cielo oggi ha in serbo un premio di consolazione anche per voi. Guadagni extra, begli acquisti ed una cenetta paradisiaca. Niente male per i buongustai dello zodiaco.
1: Leone, surriscaldati da Urano, dal trigono Luna-Mercurio, oggi siete in vena di follie. Viaggi in primo piano con il magico supporto della fortuna. Assecondate la voglia di cambiare aria. Lontano dal solito ambiente può capitarvi qualcosa di simpatico.
2: Vergine, giornata anonima con l'occhio puntato soprattutto sulle questioni finanziarie. Potreste aver ceduto ad un affare che si sta rivelando poco remunerativo. Tuttavia, procedete tranquilli per la vostra strada, solo un po' più circospetti del solito.
1: Bilancia, a mettervi i bastoni tra le ruote sono le vostre insicurezze, ma anche l'influenza di persone che tentano di pilotarvi senza averne diritto. Se qualcuno vi spaventa, rimuginandoci finite proprio per dare scopo alle vostre paure. Pensate positivo.
2: Scorpione, attenzione puntata sul lavoro, tutto può succedere a stretto giro riguardo alla vostra posizione, specie se si parla di un trasferimento. Trasformazioni in atto, anche radicali, ma positive. La vita affettiva è condizionata da quella professionale.
1: Sagittario, giornata super grazie ai trigoni di fuoco firmati da nomi importanti Luna, Mercurio e Urano. La fortuna gioca a vostro favore, cogliete l'occasione. Umore alto e ottime energie, sì, anche allo shopping. Gratificatevi con qualche acquisto importante.
2: Capricorno, siete così metodici e ben organizzati che è raro prendervi in contropiede. Lo farà la Luna oggi, ma proverete a rimettere in riga persino lei. Nervosismo nell'aria causato da impreviste in famiglia che vi faranno perdere un bel po' di tempo.
1: Acquario, sbrigativa e sincera, la Luna in Ariete non risolverà tutti i vostri guai, ma vi aiuterà a canalizzare l'energia su obiettivi ben precisi. Recidete con coraggio i lacci che vi tengono ancorate alla routine e dedicatevi a progetti di più ampio respiro.
2: Pesci, ora che il lavoro ha ingranato bene e il denaro comincia ad entrare, non fatevi remore nel concedervi qualche extra. Ve lo siete meritato. Nettuno nel segno vi spinge a sognare, ma vi incoraggia anche a rincorrere i vostri sogni e a realizzarli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise. Solamente sul gasolio fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il Consiglio dei Ministri ha anche stanziato 100 milioni di euro per far fronte agli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dalle scosse tra il 31 luglio e il 1 agosto nell'area dei Campi Flegrei. Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo. Presunti maltrattamenti in un centro disabili a Modica, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane al 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Premier Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Novità anche per il mondo della scuola sull'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. Il Consiglio dei Ministri ha anche stanziato 100 milioni di euro per far fronte agli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dalle scosse tra il 31 luglio e il 1 agosto nell'area dei Campi Flegrei, soprattutto a Pozzuoli. Le risorse serviranno a consentire agli enti locali di avviare subito i primi interventi mentre prosegue la stima dei danni. Il ministro Musumeci ha anche fornito una provvisoria stima aggiornata dei danni del sisma. Gli edifici dichiarati in Gibri ha detto sono 395 tutte unità abitative già sgomberate a seguito dei sopralluoghi dei vigili del fuoco, 700 le persone coinvolte, 568 si sono già sistemate autonomamente. Il caldo continua a provocare vittime soprattutto tra i lavoratori esposti e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo e il servizio della redazione.
2: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale controlli il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
1: Due persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica. Alla base vi sono presunti maltrattamenti e danni degli ospiti della struttura. Lo sport e il tennis: Carlos Alcaraz, fermo da aprile per infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione, che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
3: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
1: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in 2-7 con il punteggio di 7-5, 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in 2-7, 6-7, 5-7 dall'olandese Talon Grigspoor dopo 1 ora e 52 minuti di gioco. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno, nelle prime ore della giornata potranno formarsi foschie anche dense lungo le coste adriatiche e nelle aree limitrofe. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia Romagna, con rovesci locali temporali che si esauriranno entro sera, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, con locali riduzioni della visibilità lungo litorali tirrenici e nelle pianure vicine. Nelle ore più calde si svilupperanno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo, destinati ad attenuarsi dal tardo pomeriggio. In Sardegna transiteranno nubi medio-alte, localmente più compatte sul versante orientale, dove nel primo pomeriggio non si escludono rovesci o temporali. Nella notte potranno tornare foschie o banchi di nebbia tra la bassa Toscana e l'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno al mattino, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata sui rilievi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e brevi temporali sulle aree montuose, con fenomeni localmente intensi tra la bassa Campania e la Basilicata. Isolati rovesci potranno interessare anche la Puglia occidentale. Il miglioramento arriverà dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le coste adriatiche, in Emilia-Romagna, sulla Basilicata Ionica, in Calabria, sulla Sicilia orientale, nel sud della Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime aumenteranno su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e Sicilia orientale, con rialzi più contenuti sulle coste adriatiche settentrionali, in diminuzione invece sulle aree appenniniche tra Marche, Abruzzo e Lazio, tra Basilicata e Calabria, sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale, calo più lieve anche su Campania, Toscana e Levante Ligure. I venti saranno deboli e variabili su tutto il paese, con rinforzi di brezza lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Tra pomeriggio e sera è previsto un forzo del maestrale sulla Sardegna occidentale e meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i mari intorno alla Sardegna, il Tirreno occidentale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio anche sul Tirreno centrale e sullo Ionio meridionale. L'Adriatico e il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno quasi calmi, mentre gli altri bacini saranno poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 5 agosto si festeggia Santo Svaldo. Il proverbio del giorno è: chi pota di maggio e zappa d'agosto non raccoglie né pane né mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, in sintonia con Mercurio la Luna vi rende aperti e pronti ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno del vostro appoggio e della vostra esperienza. Aiutando gli altri aiuterete voi stessi, raggiungendo una visione più lucida della situazione.
2: Toro, calma di vento sul giorno, a patto che abbiate l'accortezza di starvene per conto vostro. Le relazioni sociali potrebbero risultare difficili. La tensione c'è, ma non si vede. A guardarvi dall'esterno sembrate rilassati, invece è solo un bluff.
1: Gemelli, ottima giornata. Tutto fila veloce in prospettiva delle vacanze, già piene di progetti. Per divertirvi e staccare la spina, siete pronti a qualche follia. Neanche le spese vi preoccupano, perché potete contare su entrate costanti e consistenti.
2: Cancro, la Luna e Urano di certo non vi aiutano con la loro minacciosa quadratura, ma il cielo oggi ha in serbo un premio di consolazione anche per voi. Guadagni extra, begli acquisti ed una cenetta paradisiaca. Niente male per i buongustai dello zodiaco.
1: Leone, surriscaldati da Urano, dal trigono Luna-Mercurio, oggi siete in vena di follie. Viaggi in primo piano con il magico supporto della fortuna. Assecondate la voglia di cambiare aria. Lontano dal solito ambiente può capitarvi qualcosa di simpatico.
2: Vergine, giornata anonima con l'occhio puntato soprattutto sulle questioni finanziarie. Potreste aver ceduto ad un affare che si sta rivelando poco remunerativo. Tuttavia, procedete tranquilli per la vostra strada, solo un po' più circospetti del solito.
1: Bilancia, a mettervi i bastoni tra le ruote sono le vostre insicurezze, ma anche l'influenza di persone che tentano di pilotarvi senza averne diritto. Se qualcuno vi spaventa, rimuginandoci finite proprio per dare scopo alle vostre paure. Pensate positivo.
2: Scorpione, attenzione puntata sul lavoro. Tutto può succedere a stretto giro riguardo alla vostra posizione, specie se si parla di un trasferimento. Trasformazioni in atto, anche radicali, ma positive. La vita affettiva è condizionata da quella professionale.
1: Sagittario, giornata super grazie a trigoni di fuoco firmati da nomi importanti Luna, Mercurio e Urano. La fortuna gioca a vostro favore, cogliete l'occasione. Umore alto e ottime energie, sì, anche allo shopping. Gratificatevi con qualche acquisto importante.
2: Capricorno, siete così metodici e ben organizzati che è raro prendervi in contropiede. Lo farà la Luna oggi, ma proverete a rimettere in riga persino lei. Nervosismo nell'aria causato da impreviste in famiglia che vi faranno perdere un bel po' di tempo.
1: Acquario, sbrigativa e sincera, la Luna in Ariete non risolverà tutti i vostri guai, ma vi aiuterà a canalizzare l'energia su obiettivi ben precisi. Recidete con coraggio i lacci che vi tengono ancorate alla routine e dedicatevi a progetti di più ampio respiro.
2: Pesci, ora che il lavoro ha ingranato bene e il denaro comincia ad entrare, non fatevi remore nel concedervi qualche extra. Ve lo siete meritato. Nettuno nel segno vi spinge a sognare, ma vi incoraggia anche a rincorrere i vostri sogni e a realizzarli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: le forze di occupazione russe hanno lanciato un attacco missilistico su Kiev utilizzando armi balistiche. Diverse esplosioni sono state udite in città, l'ho reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina, citato dall'Ukrainska Pravda. Hormuz si aprirà molto presto, oppure subiranno un colpo durissimo, e allora lo stretto si aprirà, lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox News, assicurando che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare. Immigrazione, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio. È finita in carcere dopo aver aggredito e tentato di investire l'ex compagno, la vicenda che vede protagonista una donna di Gallarate in provincia di Varese. E poi lo sport tra poco.
1: Chiudi la porta quando esci, qua dentro c'è troppo di te, puoi non voltarti.

vita che volevi. Perché la vita non è questa. Ridevo dei nostri difetti. Piangi perché non mi hai cambiato mai.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze di occupazione russe hanno lanciato un attacco missilistico su Kiev utilizzando armi balistiche e diverse esplosioni sono state udite in città, l'ho reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina. A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia dell'uso di armi balistiche da parte del nemico. Almeno 6 potenti esplosioni sono state udite in città da diversi mesi. Ucraina e Russia stanno intensificando i loro attacchi a lungo raggio provocando numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati, mentre la Russia prosegue i bombardamenti delle città ucraine. Hormuz si aprirà molto presto, oppure subiranno un colpo durissimo e allora lo stretto si aprirà, lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox News, assicurando che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare. Li abbiamo colpiti molto molto duramente, ma il colpo più duro deve ancora arrivare. Spero che non dovremo usarlo. Stati Uniti, Iran e Oman sono vicine all'accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Washington punta ad annunciare oggi l'intesa. Secondo Axios, in base a 2 fonti regionali e a un funzionario americano, l'accordo in discussione consentirebbe in un meccanismo provvisorio di 60 giorni potenzialmente prorogabili. Immigrazione, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio, il servizio della redazione.
2: Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un tentativo d'ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
1: È finita in carcere dopo aver aggredito e tentato di investire l'ex compagno e la vicenda che vede protagonista una donna di Gallarate in provincia di Varese, nei confronti della quale il magistrato di sorveglianza ha disposto l'aggravamento della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali a cui era sottoposta per una precedente condanna. La decisione è maturata al termine delle indagini avviate lo scorso 16 luglio. La donna è ora nel carcere di Gallarate. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi, il servizio della redazione.
3: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il 4° oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
1: La speranza di ospitare il mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai. Ad alimentare il sogno infatti arriva il via libera del governo alla garanzia di finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino al 5 agosto per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
15: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
14: FM World, powered by 22HBG.
16: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
18: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Importanti decisioni ieri in Consiglio dei Ministri da parte del governo: prorogato lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, camorra la DDA di Napoli, aperto un fascicolo sulla morte in carcere di Costantino Russo, 39enne figlio del boss del clan dei Casalesi Giuseppe. Poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. È questo il bilancio provvisorio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Nel distretto di Obolonsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Nel distretto di Desnyansky un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino ad un edificio residenziale. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. Un uomo con in tasca delle munizioni e con una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica 3 agosto presso il campo da golf di Donald Trump nell'area di Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Jenin John Taele, 38 anni, stava scattando foto e registrando video, aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto. In Italia importanti decisioni ieri in Consiglio dei Ministri da parte del Governo e dal servizio della redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il Governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati. Oggi il ministro dell'interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
1: Camorra, la direzione distrettuale antimafia di Napoli ha aperto un fascicolo sulla morte in carcere di Costantino Russo, 39enne figlio del boss del clan dei Casalesi Giuseppe. Dai primi riscontri sarebbe stato stroncato da un infarto, anche se non si esclude un gesto volontario. L'uomo era stato arrestato il 7 luglio scorso dal blitz congiunto di Direzione Investigativa Antimafia e Guardia di Finanza perché ritenuto il nuovo capo della fazione camorristica Russo Schiavone. Dopo l'arresto aveva avviato un percorso di collaborazione con i magistrati, da qui gli accertamenti sulla sua morte da parte della Direzione Distrettuale Antimafia. Lo sport, il calcio oggi in Australia alle 13 ora italiana, alle 19 locali, il primo

0: derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match, Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione. Sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini, LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi con Colomoani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xavi Alonso. Abbiamo terminato, adesso.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 11:02.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno, nelle prime ore della giornata potranno formarsi foschie anche dense lungo le coste adriatiche e nelle aree limitrofe. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia Romagna, con rovesci e locali temporali che si esauriranno entro sera, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, con locali riduzioni della visibilità lungo il litorali tirrenici e nelle pianure vicine. Nelle ore più calde si svilupperanno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo, destinati ad attenuarsi dal tardo pomeriggio. In Sardegna transiteranno nubi medio-alte, localmente più compatte sul versante orientale, dove nel primo pomeriggio non si escludono rovesci o temporali. Nella notte potranno tornare foschie o banchi

0: nebbia tra la bassa Toscana e l'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno al mattino, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata sui rilievi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e brevi temporali sulle aree montuose, con fenomeni localmente intensi tra la bassa Campania e la Basilicata. Isolati rovesci potranno interessare anche la Puglia occidentale. Il miglioramento arriverà dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le coste adriatiche, in Emilia Romagna, sulla Basilicata Ionica, in Calabria, sulla Sicilia orientale, nel sud della Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime aumenteranno su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e Sicilia orientale, con rialzi più contenuti sulle coste adriatiche settentrionali, in diminuzione invece sulle aree appenniniche tra Marche, Abruzzo e Lazio, tra Basilicata e Calabria, sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Calo più lieve anche su Campania, Toscana e Levante Ligure. I venti saranno deboli e variabili su tutto il paese, con rinforzi di brezza lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Tra pomeriggio e sera è previsto un rinforzo del maestrale sulla Sardegna occidentale e meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i mari intorno alla Sardegna, il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio anche sul Tirreno centrale e sullo Ionio meridionale. L'Adriatico e il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno quasi calmi, mentre gli altri bacini saranno poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Superficial. But they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement replaces language.

Oggi in Australia alle 13 ore italiane, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Anche la Juve torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo d'aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia alle 13 ore italiana, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e i LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Colomboani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
2: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
1: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra a Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44. Del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in due set 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griekspoor dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
3: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
1: La speranza di ospitare il mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai. Ad alimentare il sogno infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. Ecco lo sport per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:02. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
4: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: La tua giornata sarà pesante come al solito?
13: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
12: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
13: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
12: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
13: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
12: Ampio parcheggio custodito.
14: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
15: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
14: FM World, powered by 22HBG.
16: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
17: Pronto? Chi parla?
16: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
18: Udite, udite, signore e signori!
16: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
19: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Never love again.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Campi Flegrei, la Procura di Napoli avvia accertamenti sulla mancata messa in sicurezza di Costoni. Protesta a Pozzuoli durante la visita del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Emergenza all'ospedale di Battipaglia, trasferiti circa 70 pazienti per il rischio di cedimenti strutturali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia, alle 13 ore italiana, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match, Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero, esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e i LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Colomboani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
2: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
1: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra a Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44. Del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in due set 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griekspoor dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
3: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
1: La speranza di ospitare il Mondiale di Atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai. Ad alimentare il sogno infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. Con lo sport per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

15 morti, oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi, lo scrive la CNN. Giorgetti, ok dell'Unione Europea alla clausola a ottobre e poi lo scostamento. Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, eluse troppo spesso le norme anticaldo. Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggioreale, poi l'economia tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina nel distretto di Obolonsky. Un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Commissione europea valuterà le richieste sulla clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge del 2012, al fine di poter dare conto del quantum delle clausole utilizzate, degli investimenti e quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Il caldo continua a provocare vittime soprattutto tra i lavoratori esposti e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo. Il servizio della redazione.
2: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
1: Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggio Reale. Ben 20 cellulari di ultima generazione che sono stati trovati e confiscati nel corso di uno specifico servizio di controllo da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Le operazioni hanno riguardato tre diversi padiglioni: Salerno, Milano e Firenze. Si tratta, spiega l'USPP, dell'ennesima dimostrazione della professionalità e della determinazione del senso dello Stato della polizia penitenziaria, che continua a garantire sicurezza e legalità in condizioni operative difficili. Una notizia di economia in chiusura: Neva SGR, società di venture capital del gruppo Intesa San Paolo, controllata al 100% da Intesa San Paolo Innovation Center, ha investito con il proprio fondo Neva 2 in Straker, società statunitense che sviluppa soluzioni AI native per l'adozione sicura dell'agentic AI da parte delle aziende. Neva SGR ha partecipato al round di raccolta di capitali serie A da 64 milioni di dollari di Straker, coinvestendo al fianco di primari fondi internazionali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14 e 5 minuti.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: sun. Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno, nelle prime ore della giornata potranno formarsi foschie anche dense lungo le coste adriatiche e nelle aree limitrofe. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia-Romagna, con rovesci locali temporali che si esauriranno entro sera, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, con locali riduzioni della visibilità lungo i litorali tirrenici e nelle pianure vicine. Nelle ore più calde si svilupperanno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo, destinati ad attenuarsi dal tardo pomeriggio. In Sardegna transiteranno nubi medio-alte, localmente più compatte sul versante orientale, dove nel primo pomeriggio non si escludono rovesci o temporali. Nella notte potranno tornare foschie o banchi di nebbia tra la bassa Toscana e l'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno al mattino, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata sui rilievi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e brevi temporali sulle aree montuose, con fenomeni localmente intensi tra la bassa Campania e la Basilicata. Isolati rovesci potranno interessare anche la Puglia occidentale. Il miglioramento arriverà dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le coste adriatiche, in Emilia-Romagna, sulla Basilicata Ionica, in Calabria, sulla Sicilia orientale, nel sud della Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime aumenteranno su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e Sicilia orientale, con rialzi più contenuti sulle coste adriatiche settentrionali, in diminuzione invece sulle aree appenniniche tra Marche, Abruzzo e Lazio, tra Basilicata e Calabria, sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Calo più lieve anche su Campania, Toscana e Levante Ligure. I venti saranno deboli e variabili su tutto il paese, con rinforzi di brezza lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Tra pomeriggio e sera è previsto un rinforzo del maestrale sulla Sardegna occidentale e meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i mari intorno alla Sardegna, il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio anche sul Tirreno centrale e sullo Ionio meridionale. L'Adriatico e il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno quasi calmi, mentre gli altri bacini saranno poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Oggi in Australia alle 13 ore italiane, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Anche la Juve torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Il tennis Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati che inizierà la prossima settimana. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Poi ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. A tra poco. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia alle 13 ore italiana, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e il LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Kolo Muani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
2: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
1: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra a Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44. Del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in due set 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griespoor dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
3: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
1: La speranza di ospitare il Mondiale di Atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai. Ad alimentare il sogno infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:04. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Era una notte fredda, una come tante. Cercavo nella nebbia risposte alle domande. L'odore della pioggia che batteva a terra. Nessun sorriso che facesse ridere. Nuovo inverno gela, mi ricorda te, ma mi ritrovo solo.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno, nelle prime ore della giornata potranno formarsi foschie anche dense lungo le coste adriatiche e nelle aree limitrofe. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia Romagna, con rovesci locali temporali che si esauriranno entro sera, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, con locali riduzioni della visibilità lungo i litorali tirrenici e nelle pianure vicine. Nelle ore più calde si svilupperanno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo, destinati ad attenuarsi dal tardo pomeriggio. In Sardegna transiteranno nubi medio-alte, localmente più compatte sul versante orientale, dove nel primo pomeriggio non si escludono rovesci o temporali. Nella notte potranno tornare foschie o banchi di nebbia tra la bassa Toscana e l'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno al mattino, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata sui rilievi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e brevi temporali sulle aree montuose, con fenomeni localmente intensi tra la bassa Campania e la Basilicata. Isolati rovesci potranno interessare anche la Puglia occidentale. Il miglioramento arriverà dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le coste adriatiche, in Emilia Romagna, sulla Basilicata Ionica, in Calabria, sulla Sicilia orientale, nel sud della Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime aumenteranno su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e Sicilia orientale, con rialzi più contenuti sulle coste adriatiche settentrionali, in diminuzione invece sulle aree appenniniche tra Marche, Abruzzo e Lazio, tra Basilicata e Calabria, sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Calo più lieve anche su Campania, Toscana e Levante ligure. I venti saranno deboli e variabili su tutto il paese, con rinforzi di brezza lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Tra pomeriggio e sera è previsto un rinforzo del maestrale sulla Sardegna occidentale e meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i mari intorno alla Sardegna, il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio anche sul Tirreno centrale e sullo Ionio meridionale. L'Adriatico e il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno quasi calmi, mentre gli altri bacini saranno poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54. 3 per

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Questa mattina Giorgetti alla Camera. Dall'estero gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Immigrazione, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio. Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, eluse troppo spesso le norme anticaldo. Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggioreale. Poi l'economia tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, cioè lo 0,3% più 0,3% uguale 0,6%. Sulla parte difesa invece non prenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9%. Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale per richiedere all'Unione Europea la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Parlando alla Camera, Giorgetti ha chiarito che sono escluse dalla clausola di salvaguardia per le spese energetiche misure che tendono ad attenuare provvisoriamente la crisi in atto, come quelle sulle accise o sussidi diretti e indiretti e al settore privato che non portano ad un miglioramento strutturale. Dall'estero gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Il gruppo ha colpito con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il loro portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco datato 22 luglio. Immigrazione, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio, il servizio della redazione.
2: Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi si precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
1: Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo, il servizio della redazione.
3: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
1: Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggio Reale, ben 20 cellulari di ultima generazione che sono stati trovati e confiscati nel corso di uno specifico servizio di controllo da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Le operazioni hanno riguardato tre diversi padiglioni, Salerno, Milano e Firenze. Si tratta, spiega l'USPP, dell'ennesima dimostrazione della professionalità e della determinazione del senso dello Stato della polizia penitenziaria, che continua a garantire sicurezza e legalità in condizioni operative difficili. Una notizia di economia in chiusura: Neva SGR, società di venture capital del gruppo Intesa San Paolo, controllata al 100% da Intesa San Paolo Innovation Center, ha investito con il proprio fondo Neva 2 in Straker, società statunitense che sviluppa soluzioni AI native per l'adozione sicura dell'agentic AI da parte delle aziende. Neva SGR ha partecipato al round di raccolta di capitali serie A da 64 milioni di dollari di Straker, coinvestendo al fianco di primari fondi internazionali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: La tua giornata sarà pesante come al solito?
15: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
14: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
15: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
14: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
15: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
14: Ampio parcheggio custodito.
16: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
18: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: 15 morti, oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi, lo scrive la CNN. Giorgetti, ok dell'Unione Europea alla clausola a ottobre e poi lo scostamento. A Milano un incendio che inizialmente coinvolgeva poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale. Ancora un episodio di violenza urbana a Napoli, la vittima questa volta è un ragazzino di appena 12 anni, sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo. E poi l'economia, tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Nel distretto di Obolonsky, un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Commissione europea valuterà le richieste sulla clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge del 2012, al fine di poter dare conto del quantum delle clausole utilizzate, degli investimenti e quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La cronaca a Milano: un incendio che inizialmente coinvolgeva poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiando svariate altre vetture e arrivando a lambire coi fumi un albergo poi evacuato a scopo precauzionale. La nube di fumo nero sprigionata dalle auto parcheggiate era ben visibile nella zona. Alla fine le fiamme hanno completamente carbonizzato 5 auto e ne hanno danneggiato altre 8. Ancora un episodio di violenza urbana a Napoli. La vittima questa volta è un ragazzino di appena 12 anni. Sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo e ora si trova ricoverato nell'ospedale Villa Betania a Ponticelli. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome e sotto osservazione dai sanitari, ma non è in pericolo di vita. L'aggressione sarebbe scaturita da un banale litigio con un coetaneo. In corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto. Una notizia di economia: in chiusura, l'ecosistema italiano delle start-up e dell'innovazione continua a crescere. Nel primo semestre del 2026 le start-up italiane hanno raccolto 652 milioni di dollari di venture capital, con un incremento del 29% rispetto allo stesso periodo del 2025. Parallelamente, il valore complessivo dell'ecosistema tecnologico nazionale ha raggiunto 139,9 miliardi di dollari. E quanto emerge dai nuovi dati elaborati da Deal Room e diffusi da Wave by Vento, la conferenza internazionale dedicata all'innovazione che si terrà a Torino dal 7 al 9 ottobre. L'evento è organizzato da Vento, il venture builder della famiglia Agnelli, guidato da Diala Daveni. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:02. Prima Spot.
2: accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, traffico abbastanza regolare sulle principali strade ed autostrade della Campania, tuttavia segnaliamo sulla 16 Napoli-Canosa delle code tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera tra Vietri sul Mare e Positano, in particolare i territori di Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Praiano. Oggi, mercoledì 5 agosto, a fermarsi sono i veicoli con targa dispari. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno, nelle prime ore della giornata potranno formarsi foschie anche dense lungo le coste adriatiche e nelle aree limitrofe. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia-Romagna, con rovesci locali temporali che si esauriranno entro sera, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, con locali riduzioni della visibilità lungo i litorali tirrenici e nelle pianure vicine. Nelle ore più calde si svilupperanno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo, destinati ad attenuarsi dal tardo pomeriggio. In Sardegna transiteranno nubi medio-alte, localmente più compatte sul versante orientale, dove nel primo pomeriggio non si escludono rovesci o temporali. Nella notte potranno tornare foschie o banchi di nebbia tra la bassa Toscana e l'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno al mattino, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata sui rilievi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e brevi temporali sulle aree montuose, con fenomeni localmente intensi tra la bassa Campania e la Basilicata. Isolati rovesci potranno interessare anche la Puglia occidentale. Il miglioramento arriverà dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le coste adriatiche, in Emilia Romagna, sulla Basilicata Ionica, in Calabria, sulla Sicilia orientale, nel sud della Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime aumenteranno su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e Sicilia orientale, con rialzi più contenuti sulle coste adriatiche settentrionali, in diminuzione invece sulle aree appenniniche tra Marche, Abruzzo e Lazio, tra Basilicata e Calabria, sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale, calo più lieve anche su Campania, Toscana e Levante Ligure. I venti saranno deboli e variabili su tutto il paese, con rinforzi di brezza lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Tra pomeriggio e sera è previsto un rinforzo del maestrale sulla Sardegna occidentale e meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i mari intorno alla Sardegna, il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio anche sul Tirreno centrale e sullo Ionio meridionale. L'Adriatico e il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno quasi calmi, mentre gli altri bacini saranno poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Delibera della Camera la richiesta del governo di utilizzare le clausole europee per energia e difesa. Kiev ordina l'evacuazione delle famiglie con bambini da Kramatorsk per l'avanzata russa. In Marocco 25 persone incriminate per il traffico di migranti verso Ceuta, 4 uomini accoltellati. Nel centro di Londra arrestata una donna. A Torino fermato l'ex compagno della 36enne trovata morta nel contenitore del letto. 3 indagati per la morte di un 19enne in piscina nel Vicentino. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco. Mi sento

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di attivare le clausole europee per aumentare la spesa in energia e difesa. I voti favorevoli sono stati 181, 126 contrari e 12 gli astenuti. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che l'Italia chiederà lo 0,6% del PIL per la sicurezza energetica e lo 0,9% per la difesa.
2: In coerenza con questa impostazione, il governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La Commissione europea esaminerà la richiesta a settembre, mentre il via libera definitivo potrebbe arrivare dall'Ecofin di ottobre. A quel punto il governo dovrà indicare l'entità dello scostamento di bilancio e la destinazione delle nuove risorse.
3: Andiamo all'estero. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini dalla città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. La decisione arriva a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e dell'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk. Saranno trasferiti 525 bambini insieme ai loro genitori o tutori. Il governatore regionale Vadim Flashkin ha definito il provvedimento difficile ma necessario, sottolineando che non è più possibile lasciare i minori sotto la minaccia costante dei raid. Kramatorsk rappresenta uno dei principali centri fortificati ancora sotto il controllo di Kiev nel Donbass.
1: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per aver organizzato attraversamenti irregolari verso Ceuta. Le accuse riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasporto abusivo di migranti durante gli ingressi di massa del 30 e 31 luglio. Ad alcuni indagati vengono contestate anche violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni e infrastrutture pubbliche. L'inchiesta punta a ricostruire il ruolo delle reti criminali che avrebbero organizzato e favorito gli arrivi nell'exclave spagnola.
3: Quattro uomini sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Le vittime hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono state soccorse sul posto. La presunta assalitrice è una donna di 47 anni arrestata con accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. Scotland Yard sta ricostruendo la dinamica e il movente. Al momento non viene indicata una matrice terroristica, ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. La squadra mobile ha fermato l'ex compagno, un uomo di 45 anni accusato di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato avvolto in un telo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Secondo l'autopsia, Daniela sarebbe morta per un grave trauma cranico e per la compressione violenta di bocca e collo. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio, nell'abitazione in cui la vittima si era trasferita con un figlio minorenne dopo la fine della relazione.
3: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Leonardo Cortese, 19enne trentino, deceduto in una piscina privata di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Si tratterebbe dei proprietari dello stabilimento. L'iscrizione è un atto necessario per consentire la partecipazione dei consulenti all'autopsia e verificare la tempestività dei soccorsi. Il giovane stava facendo una gara di apnea con un amico quando, durante il secondo tentativo, non è più riemerso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto. I filmati sono ora al vaglio degli investigatori.
1: In chiusura lo sport, Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro agli europei di nuoto in acque libere di Parigi. Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella gara dei 5 km. Sul podio sale anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo. Per l'Italia è il sesto oro della manifestazione e il primo posto nel medagliere. Nel calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. La scelta è stata voluta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e dal direttore tecnico Claudio Ranieri. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 18:03.

in maniera molto naturale. Naturale. In maniera molto naturale. Per cominciare.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto, ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno, e puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Campi Flegrei, la Procura di Napoli avvia accertamenti sulla mancata messa in sicurezza di Costoni. Protesta a Pozzuoli durante la visita del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Emergenza all'ospedale di Battipaglia, trasferiti circa 70 pazienti per il rischio di cedimenti strutturali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Procura di Napoli ha avviato una serie di accertamenti sulla messa in sicurezza dei costoni dei Campi Flegrei dopo le criticità emerse in seguito alla forte scossa di terremoto dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è esplorativo, non sono ipotizzati reati né risultano persone indagate. I magistrati stanno acquisendo documentazione per verificare perché i fondi già stanziati per gli interventi di consolidamento non siano stati ancora utilizzati. Momenti di tensione a Pozzuoli durante la visita del ministro della cultura Alessandro Giuli. Un gruppo di residenti ha manifestato chiedendo interventi immediati per gli sfollati e il ripristino dei servizi essenziali dopo le conseguenze delle ultime scosse di bradisismo. Una delegazione di cittadini ha incontrato il ministro, che ha assicurato la vicinanza del governo, l'impegno ad ascoltare le richieste del territorio. Emergenza anche all'ospedale di Battipaglia nel Salernitano, dopo una redazione tecnica che ha segnalato possibili criticità strutturali e la comparsa di lesioni sulle pareti, l'ASL ha disposto il trasferimento di circa 70 pazienti nelle strutture di Ebole e Roccadaspide. Sospesi i ricoveri e tutte le attività programmate, mentre resta operativo il pronto soccorso. Sono in corso ulteriori verifiche per valutare le condizioni dell'edificio. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Buenos Aires. Il pitone, pochi mesi dopo la sua cattura, è tornato a vivere nel suo habitat naturale in Thailandia. La portinaia ha deciso di adottare Tino, il mastino, un cane affettuoso e amorevole. Al quinto piano vive Matilde, una donna scorbutica, allergica ai gatti e ai parenti. Ah, dimenticavo, i funzionari della questura continuano a dire che non c'è alcuna ragione di avere paura.

0: Prima meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno, nelle prime ore della giornata potranno formarsi foschie anche dense lungo le coste adriatiche e nelle aree limitrofe. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia Romagna, con rovesci e locali temporali che si esauriranno entro sera, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, con locali riduzioni della visibilità lungo i litorali tirrenici e nelle pianure vicine. Nelle ore più calde si svilupperanno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo, destinati ad attenuarsi dal tardo pomeriggio. In Sardegna transiteranno nubi medio-alte, localmente più compatte sul versante orientale, dove nel primo pomeriggio non si escludono rovesci o temporali. Nella notte potranno tornare foschie o banchi di nebbia tra la bassa Toscana e l'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno al mattino, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata sui rilievi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e brevi temporali sulle aree montuose, con fenomeni localmente intensi tra la bassa Campania e la Basilicata. Isolati rovesci potranno interessare anche la Puglia occidentale. Il miglioramento arriverà dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le coste adriatiche, in Emilia Romagna, sulla Basilicata Ionica, in Calabria, sulla Sicilia orientale, nel sud della Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime aumenteranno su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e Sicilia orientale, con rialzi più contenuti sulle coste adriatiche settentrionali, in diminuzione invece sulle aree appenniniche tra Marche, Abruzzo e Lazio, tra Basilicata e Calabria, sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Calo più lieve anche su Campania, Toscana e Levante ligure. I venti saranno deboli e variabili su tutto il paese, con rinforzi di brezza lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Tra pomeriggio e sera è previsto un rinforzo del maestrale sulla Sardegna occidentale e meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i mari intorno alla Sardegna, il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio anche sul Tirreno centrale e sullo Ionio meridionale. L'Adriatico e il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno quasi calmi, mentre gli altri bacini saranno poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Via libera della Camera la richiesta del governo di utilizzare le clausole europee per energia e difesa. Kiev ordina l'evacuazione delle famiglie con bambini da Kramatorsk per l'avanzata russa. In Marocco 25 persone incriminate per il traffico di migranti verso Ceuta. 4 uomini accoltellati nel centro di Londra, arrestata una donna. A Torino fermato l'ex compagno della 36enne trovata morta nel contenitore del letto. 3 indagati per la morte di un 19enne in piscina nel Vicentino. Poi lo sport. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. In a church by the face, talks about the peace.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di attivare le clausole europee per aumentare la spesa in energia e difesa. I voti favorevoli sono stati 181, 126 contrari e 12 gli astenuti. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che l'Italia chiederà lo 0,6% del PIL per la sicurezza energetica e lo 0,9% per la difesa.
2: In coerenza con questa impostazione, il governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La Commissione europea esaminerà la richiesta a settembre, mentre il via libera definitivo potrebbe arrivare dall'Ecofin di ottobre. A quel punto il governo dovrà indicare l'entità dello scostamento di bilancio e la destinazione delle nuove risorse.
3: Andiamo all'estero. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini della città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. La decisione arriva a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e dell'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk. Saranno trasferiti 525 bambini insieme ai loro genitori o tutori. Il governatore regionale Vadim Flashkin ha definito il provvedimento difficile ma necessario, sottolineando che non è più possibile lasciare i minori sotto la minaccia costante dei raid. Kramatorsk rappresenta uno dei principali centri fortificati ancora sotto il controllo di Kiev nel Donbass.
1: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per aver organizzato attraversamenti irregolari verso Ceuta. Le accuse riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasporto abusivo di migranti durante gli ingressi di massa del 30 e 31 luglio. Ad alcuni indagati vengono contestate anche violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni e infrastrutture pubbliche. L'inchiesta punta a ricostruire il ruolo delle reti criminali che avrebbero organizzato e favorito gli arrivi nell'exclave spagnola.
3: Quattro uomini sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Le vittime hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono state soccorse sul posto. La presunta assalitrice è una donna di 47 anni arrestata con accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. Scotland Yard sta ricostruendo la dinamica del movente. Al momento non viene indicata una matrice terroristica, ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. La squadra mobile ha fermato l'ex compagno, un uomo di 45 anni accusato di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato avvolto in un telo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Secondo l'autopsia, Daniela sarebbe morta per un grave trauma cranico e per la compressione violenta di bocca e collo. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio nell'abitazione in cui la vittima si era trasferita con il figlio minorenne dopo la fine della relazione.
3: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Leonardo Cortese, 19enne trentino, deceduto in una piscina privata di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Si tratterebbe dei proprietari dello stabilimento. L'iscrizione è un atto necessario per consentire la partecipazione dei consulenti all'autopsia e verificare la tempestività dei soccorsi. Il giovane stava facendo una gara di apnea con un amico quando, durante il secondo tentativo, non è più riemerso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto. I filmati sono ora al vaglio degli investigatori.
1: In chiusura allo sport, Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro agli europei di nuoto in acque libere di Parigi. Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella gara dei 5 km. Sul podio sale anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo. Per l'Italia è il sesto oro della manifestazione, il primo posto nel medagliere. Al calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. La scelta è stata voluta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e dal direttore tecnico Claudio Ranieri. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
6: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ah però...
7: Più qualità,
5: più radio.
7: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, traffico sempre regolare su tutte le principali strade ed autostrade della Campania. Segnalato un incidente lungo la tangenziale di Salerno, confine tra Pastena e Sala Bagnano verso Fratte. Dalle 21 alle 6 chiusa la diramazione per Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli. Sulla tangenziale di Napoli dalle 23 alle 6 chiuso il tratto tra Secondigliano e Doganella e tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli. Nella stessa fascia oraria chiusura anche del tratto tra Arco Felice e Agnano verso Capodichino. Sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra l'uscita per la diramazione del Vesuvio e Pompei Centro Scafati in direzione di Napoli. Da Maria Barbara Taormini è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno, nelle prime ore della giornata potranno formarsi foschie anche dense lungo le coste adriatiche e nelle aree limitrofe. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia Romagna, con rovesci locali temporali che si esauriranno entro sera, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, con locali riduzioni della visibilità lungo i litorali tirrenici e nelle pianure vicine. Nelle ore più calde si svilupperanno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo, destinati ad attenuarsi dal tardo pomeriggio. In Sardegna transiteranno nubi medio-alte, localmente più compatte sul versante orientale, dove nel primo pomeriggio non si escludono rovesci o temporali. Nella notte potranno tornare foschie o banchi di nebbia tra la bassa Toscana e l'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno al mattino, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata sui rilievi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e brevi temporali sulle aree montuose, con fenomeni localmente intensi tra la bassa Campania e la Basilicata. Isolati rovesci potranno interessare anche la Puglia occidentale. Il miglioramento arriverà dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le coste adriatiche, in Emilia Romagna, sulla Basilicata Ionica, in Calabria, sulla Sicilia orientale, nel sud della Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime aumenteranno su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e Sicilia orientale, con rialzi più contenuti sulle coste adriatiche settentrionali, in diminuzione invece sulle aree appenniniche tra Marche, Abruzzo e Lazio, tra Basilicata e Calabria, sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale, calo più lieve anche su Campania, Toscana e Levante Ligure. I venti saranno deboli e variabili su tutto il paese, con rinforzi di brezza lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Tra pomeriggio e sera è previsto un rinforzo del maestrale sulla Sardegna occidentale e meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i mari intorno alla Sardegna, il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio anche sul Tirreno centrale e sullo Ionio meridionale. L'Adriatico e il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno quasi calmi, mentre gli altri bacini saranno poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Numero 1.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Campi Flegrei, la Procura di Napoli avvia accertamenti sulla mancata messa in sicurezza di costoni. Protesta a Pozzuoli durante la visita del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Emergenza all'ospedale di Battipaglia, trasferiti circa 70 pazienti per il rischio di cedimenti strutturali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Procura di Napoli ha avviato una serie di accertamenti sulla messa in sicurezza dei costoni dei Campi Flegrei dopo le criticità emerse in seguito alla forte scossa di terremoto dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è esplorativo, non sono ipotizzati reati né risultano persone indagate. I magistrati stanno acquisendo documentazione per verificare perché i fondi già stanziati per gli interventi di consolidamento non siano stati ancora utilizzati. Momenti di tensione a Pozzuoli durante la visita del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Un gruppo di residenti ha manifestato chiedendo interventi immediati per gli sfollati e il ripristino dei servizi essenziali dopo le conseguenze delle ultime scosse di bradisismo. Una delegazione di cittadini ha incontrato il Ministro, che ha assicurato la vicinanza del Governo e l'impegno ad ascoltare le richieste del territorio. Emergenza anche all'ospedale di Battipaglia nel Salernitano, dopo una redazione tecnica che ha segnalato possibili criticità strutturali e la comparsa di lesioni sulle pareti, l'ASL ha disposto il trasferimento di circa 70 pazienti nelle strutture di Ebolero Cadaspide. Sospesi i ricoveri e tutte le attività programmate, mentre resta operativo il pronto soccorso. Sono in corso ulteriori verifiche per valutare le condizioni dell'edificio. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno, nelle prime ore della giornata potranno formarsi foschie anche dense lungo le coste adriatiche nelle aree limitrofe. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia-Romagna, con rovesci locali temporali che si esauriranno entro sera, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, con locali riduzioni della visibilità lungo i litorali tirrenici e nelle pianure vicine. Nelle ore più calde si svilupperanno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo, destinati ad attenuarsi dal tardo pomeriggio. In Sardegna transiteranno nubi medio-alte, localmente più compatte sul versante orientale, dove nel primo pomeriggio non si escludono rovesci o temporali. Nella notte potranno tornare foschie o banchi di nebbia tra la bassa Toscana e l'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno al mattino, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata sui rilievi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e brevi temporali sulle aree montuose, con fenomeni localmente intensi tra la bassa Campania e la Basilicata. Isolati rovesci potranno interessare anche la Puglia occidentale. Il miglioramento arriverà dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le coste adriatiche, in Emilia-Romagna, sulla Basilicata Ionica, in Calabria, sulla Sicilia orientale, nel sud della Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime aumenteranno su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e Sicilia orientale, con rialzi più contenuti sulle coste adriatiche settentrionali, in diminuzione invece sulle aree appenniniche tra Marche, Abruzzo e Lazio, tra Basilicata e Calabria, sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale, calo più lieve anche su Campania, Toscana e Levante Ligure. I venti saranno deboli e variabili su tutto il paese, con rinforzi di brezza lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Tra pomeriggio e sera è previsto un rinforzo del maestrale sulla Sardegna occidentale e meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i mari intorno alla Sardegna, il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio anche sul Tirreno centrale e sullo Ionio meridionale. L'Adriatico e il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno quasi calmi, mentre gli altri bacini saranno poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Se ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ahi mai pensato sia un caso. Ahi mai fatto il quadro non chiaro. Ahi mai fatto cose per sfaso. Ahi mai pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. Tu mi vuoi così e non saresti qui. Ahi mai pensato che ti piace.

Lo volevamo. Ora siamo fottuti perché pensiamo soltanto. Affascinati dal male, le sue radici. Amici traditi, soldi finiti nelle narici. Ed ora

0: adesso. Chiedo scusa, sono andato, adesso facciamo da capo tutto.
1: Averti è come perderti, amore, perché fai così? Il mondo gira tutto, tutto, tutto intorno, e sono giorni che